Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
1: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Rivivi il 2014.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

Questa è Radio Selene.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.

0: ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci,

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
0: Stai ascoltando

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro. Le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi, destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone. La voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine. Nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci, i legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Ricominciamo la settimana, buongiorno, lunedì 15 giugno 2026, oggi è San Vito, ah chissà quanti portano questo nome, sono anche i nostri ascoltatori, ma tanti tanti auguri di buon onomastico. Lui invece si chiama Silvio e lui si occuperà della parte tecnica, formazione pronta per ripartire per una nuova settimana. Questa, ve lo dico, per noi è particolarmente importante perché questa ci porta dritti dritti dritti dritti a quello che è il debutto del Beach Tour 2026, quindi nuova stagione, quest'anno partiamo anche prima, ci sono più tappe giù, su, per la Puglia, le spiagge quelle belle che abbiamo selezionato. Se siete un po' curiosi di sapere dove andremo, e le date si sanno già, sono disponibili sui nostri canali social, Facebook, Instagram, il sito di Radio Selene, radioselene.it, magari ci venite a trovare, è in costume, ci vediamo in versione costume. Tutto questo inizierà il 21 di giugno e terminerà poi il 16 di agosto. Vabbè, un po' di cose ve le ho già dette, il caffettino ce l'abbiamo questa mattina e la musica, ma quella ce la mettiamo noi.

Shout, ma che carica dà questa canzone dei Tears for Fears. Abbiamo aperto con il 1984, così abbiamo già cominciato ad accontentare chi ama la musica anni 80 come Francesco, che dice: ma la settimana non si può cominciare dal martedì, e che cambia? Ci lamenteremo anche del martedì, quindi non cambia niente, siamo destinati a vivere il lunedì. E poi il santo del giorno, San Vito, e lui è Vito Di Bisceglie, che vi ringrazia perché abbiamo aperto proprio facendo gli auguri, ma grazie a te per esserci, quindi patentato sicuramente mattiniero anche tu. Franco dalla provincia di Taranto mi manda la foto: uva da vino nero lambrusco, questo è un anno di sacrifici, speriamo bene, e sta lavorando e quindi sotto il sole. Oggi almeno da queste parti c'è un po' di venticello, non so sul resto della Puglia, ma a quanto pare la settimana sarà proprio caratterizzata dal vento. Così vi ho dato anche un'altra informazione meteo di cui ci occuperemo meglio e nel dettaglio naturalmente alle 7:30. Intanto buongiorno e benvenuti se siete dall'altra parte, grazie per aver scelto Radio Silene. Le 7:01 ci sono, lo dovevo dire adesso, le 7:01.

0: deciso di chiamarla Ricordi, questa canzone che vede insieme Blanco con Elisa, riascoltata su Radio Selena in questa lunedì mattina. Buongiorno a voi, ben svegliati. Ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessato il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri, oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia e Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde alle 21, Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Si è sposato, gli facciamo gli auguri, Tommaso Paradiso con la sua Carolina, così belli insieme proprio nello scorso fine settimana. E Tommaso Paradiso lo riascoltiamo con I Romantici, e poi dal 1986 arriverà anche Liso Moyer.

Love, Elis Omoye su Radio Selene. Allora, io non so se voi state seguendo i mondiali di calcio, io decisamente no, però qualche curiosità mi viene, no? Ho seguito qualcosa ieri, poi ad un certo punto ho sentito domani, cioè il sabato l'ho sentito domani, quindi ieri, Curaçao e Germania, Curaçao. Da dove arrivano? E dove si trova il Curaçao? Curaçao, Curaçao, non lo so, penso Curaçao più che altro, però chi sono? Cerchiamo di capirci qualcosa. È la nazionale più piccola di sempre. Si trova nel Mar dei Caraibi meridionale, di fronte alle coste del Venezuela. Si è qualificata per la prima volta alla fase finale di un mondiale, diventando proprio il paese meno popoloso ad arrivarci. È una nazionale giovanissima, si è fondata appena nel 2010, è guidata da un tecnico olandese di lungo corso ed è composta quasi interamente da calciatori cresciuti nei Paesi Bassi. Ieri c'è stato il loro debutto con la Germania, si sono presi tre pappine, però vabbè, si possono rifare. Certo, c'è molta curiosità nei confronti di questa squadra, però io non ho interesse molto a seguire i mondiali, sono così dispiaciuta, proprio non ce la faccio. Probabilmente verrò presa nella fase finale. Riascoltiamo a questo punto della mattina Pinguini Tattici Nucleari.

sorry, scusa, dovrebbe chiedere scusa a questo amministratore. Poi perché voi apri il giornale, ci sono le notizie che ti fanno ribollire un po' il sangue, no? C'è stato un amministratore che è scappato in Puglia, che è scappato all'estero con i soldi delle bollette, il condominio è rimasto senza acqua. È successo a Foggia. In questi giorni questi condomini sono costretti a riempire, spero la situazione sia rientrata, è una notizia proprio di questi ultimi giorni, costretti a riempire taniche e bottiglie alle fontane pubbliche proprio perché sono rimasti senza acqua, perché nessuno ha pagato. E lo stesso problema c'è stato in altri condomini amministrati sempre da questa stessa persona, che chissà adesso dove si trova. Fatto sta che è sparito con centinaia di migliaia di euro. E ci sono sicuramente amministratori condominiali che fanno un ottimo lavoro, ma ce ne sono alcuni che sono davvero dei delinquenti. Forse anche voi avete delle storie da raccontare che sono veramente pazzesche, cioè non si possono leggere queste cose. Tutta la solidarietà, insomma, a chi sta vivendo questo momento di disagio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio Selene.

0: con Secrets su Radio Selene. Ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi lunedì 15 giugno 2026. Alta pressione sempre presente sulla nostra regione, pertanto tempo assolato ovunque, venti deboli, mari mossi, temperature massime comprese fra 30 e 35 gradi, valori notturni stazionari.
1: Stai ascoltando Radio

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Sinclair su Radio Selene, 8-20 quasi di questo lunedì mattina. Buongiorno, aspettate perché ho ricevuto un messaggio direttamente dal Messico e allora l'ho tradotto. Cerchiamo di capire. Allora, ascoltano me, capito? A quest'ora per loro sono le 11:30 di sera più o meno, almeno in questo piccolo, in questo stato da dove ascoltano. Ciao, per favore, potete mandare un saluto in onda ad Erika, Veronica, Fei, Gelina, Charlie, Arturo? Arturo, capito? Arturo. Vorrei anche mandare un saluto a tutte le persone che realizzano spot pubblicitari. Va bene, chissà perché non lo spiega. Da parte di Ibet, Angelina, Corte, Sarreola. Vi ascoltiamo via internet da Ecatepec, nello stato proprio del Messico. Grazie mille, saluti. Ma saluti a voi, ma siete meravigliosi, grazie. Grazie anche per questo, cioè siamo lontani anni luce effettivamente, però è una cosa bella, internet può unire, questa è la parte bella naturalmente di internet. Allora ci ascoltano grazie al sito radioselene.it. Quando io dico da qualsiasi punto del pianeta, mica dico cavolate, esattamente così. E quindi grazie, un saluto a voi, speriamo vi sia arrivato. Noi intanto riascoltiamo l'ultima canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.

Eccolo, Nek, con Se una regola c'è su Radio Selene. Facciamo un po' salto indietro. Nel 2010 la voce dei Black Eyed Peas, Fergie, fa questa versione di Quando, Quando, Quando. E noi la riascoltiamo stamattina.

0: volte.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Questa è Radio Selene.
6: Tra poco parliamo di soldi, quanto conviene risparmiarli o è meglio godersi la vita al massimo? Questa è la domanda per voi. Ah, naturalmente un'introduzione e ve ne parlo tra poco. Subito Biagio Antonacci e la sua You and Me e poi dal 1979 Dubby

onda su Radio Selene. Allora, riprendo una notizia che ho dato ieri sera ero in onda tra le 17 e le 20 e diedi la notizia di questa di questo uomo che è passato a miglior vita ci si pone un problema, cioè dopo la morte di qualcuno ci sono patrimoni che possono restare in sospeso per anni, come le case, i terreni, i conti correnti, le quote societarie, gli oggetti di valore. Cioè, se uno è bravo a mettersi le cose da parte, i soldi da parte, è chiaro che crea un tesoretto. Succede quando però il deceduto non lascia un testamento e non ha un coniuge, non ha figli, non ha parenti che possono essere individuabili, oppure quando gli eventuali parenti che sono stati individuati, chiamati all'eredità, non si presentano, non accettano. Pensate che è più frequente di quanto si possa immaginare. Qualcuno potrebbe dire: se hai un'eredità e non ti presenti. Sì, a quanto pare accade. L'ultimo caso arriva proprio da Modena, cioè un uomo è morto nel 2009 senza eredi e il suo patrimonio immobiliare è rimasto per anni in una procedura di giacenza, e dopo tutte le verifiche che appunto sono state fatte dalla legge e sono trascorsi i termini proprio della successione, il tribunale ha dichiarato l'eredità vacante. E che succede a tutto quel tesoretto? Va allo Stato. Cioè, lo Stato si prende tutto. Il codice civile prevede una soluzione di chiusura, quindi dopo i parenti fino al sesto grado, se non ci sono persone individuabili, tutto va devoluto allo Stato. E quindi io ieri sera mi facevo una domanda che oggi pongo a voi, cioè: ne vale la pena mettere da parte tutti i soldi se poi effettivamente può succedere qualsiasi cosa e magari poi va tutto perso? I sacrifici vale la pena farli? Poi ricordiamoci pure che spesso le eredità fanno litigare. Ci sono anche delle notizie di cronaca recenti, a quanto pare fanno sfasciare le famiglie o vanno disperse queste famiglie. Non è meglio spendere tutto in vita? Quindi la domanda per voi è questa: meglio risparmiare o godersi la vita al massimo? Che cosa ne pensate? Voi nella vita come vi state comportando? State mettendo tutto da parte? 347 72 72 274.

Solo nostra, bossa nostra. Questo è il titolo della canzone di Gaia che abbiamo riascoltato questa mattina. 8:15. Allora, la domanda per voi è proprio questa: ma nella vita serve risparmiare denaro o è meglio godersi la vita a pieno, al massimo? Voi come vi comportate nella vostra vita? Riuscite a mettere soldi da parte? Il vostro obiettivo mettere soldi da parte? Oppure vi dite: ma sì, me li godo io, ma chi li devo lasciare? E poi finisce che litigano pure per quel po' che lascio. E anche perché noi siamo la nostra cultura, la casa, lasciare i figli, la casa e costruire la villa in campagna, insomma qualcosina da poter lasciare agli eredi. Ma ne vale la pena? Allora riflettiamoci. Questa mattina ci sono già quelli che mi hanno scritto. Per Vito, al quale facciamo gli auguri di buon onomastico, tra l'altro, vanno bene tutte e due: un po' risparmiare e un po' godersela. Vita equilibrata è il giusto, un altro WhatsApp: visto che non riesco a risparmiare denaro, mi godo la vita, e quindi quello che ha se lo spende. Questo nostro ascoltatore, ricordatevi di firmare i vostri WhatsApp, il vostro nome, da dove ci contattate. Ciao, godetevi la vita, e va bene, ma bisogna avere anche le spalle coperte, non guasta. Buona giornata a voi, salutiamo Gianni. Poi ancora Elisabetta da Bari mi scriveva: meglio risparmiare concedendosi di tanto in tanto alcune eccezioni. Le cose che danno davvero la felicità spesso non hanno bisogno di grandi spese, quindi non andiamo sulle cose materiali. In sostanza, alcune riflessioni, queste arrivate al 347 72 72 274. Potete, ricordatevi, mandare sia un WhatsApp ma anche una nota vocale.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Abbiamo iniziato anche in questo lunedì una nuova settimana alle 7:05. Io vi aspetto per tutta questa settimana fino a venerdì e ora riprendiamo anche con la musica. Ero in Maroon 5, ma arriverà anche Luis Capaldi e poi dal 1987 Little Steven.

Little Steven. Intanto parliamo degli Oasis, facciamo un po' il punto della situazione. Era il 2024 quando i due fratellini Gallagher hanno deposto le armi da quella famosa lite furibonda nel backstage di un festival in Francia, ed era appunto il 2009, quindi dopo 15 anni. Ora ci sono degli indizi che fanno pensare che potrebbero tornare in tournée nel 2027, quindi dopo 3 anni sarebbero nuovamente sul palco insieme nel Regno Unito e anche nell'Europa continentale. Non c'è nulla di ufficiale per ora, sono soltanto una serie di segnali. I fan sono molto attenti e quindi cercano di mettere insieme i puntini, no? Per esempio, l'agenzia di biglietti britannica che aveva venduto i biglietti esclusivi per il tour proprio del 2024 ha aperto sul proprio sito ufficiale una pagina per le vendite dei biglietti per il tour Oasis Live 2027. Ovviamente sul sito poi non c'è nient'altro di pubblicato, niente di dettagliato, però è un segnale, quindi è un indizio, staremo a vedere. Noi intanto li riascoltiamo con una canzone del 1994, Whatever.

0: Senera Brancale dicono sì, ecco, a questo progetto. La canzone Partenope, riascoltata su Radio Selene, prima delle notizie dalla Puglia. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Dal palco del forum in Masseria, nell'ambito della kermesse organizzata ogni anno da Bruno Vespa in Puglia, il ministro degli esteri italiani ha fatto il punto sulla delicata vicenda di Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti pugliesi della flottiglia detenuti in Libia.
3: Stiamo seguendo minuto per minuto, sono detenuti e ricevono le visite consolari regolarmente, stanno in buona salute, questa è l'ultima relazione che abbiamo avuto dal nostro console e stiamo lavorando per farli tornare in Italia il prima possibile.
2: E sempre dalla masseria di Manduria è intervenuto sull'ex Ilva il ministro delle imprese Urso. L'Ilva dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso, malgrado l'eredità che abbiamo ricevuto, i danni che i commissari con i loro periti hanno accertato con un ammontare con la precedente gestione a 7 miliardi di euro. Incontrerò i sindacati che ne hanno fatto richiesta per illustrare una piena trasparenza e per verificare qual è la situazione attuale, quali sono le possibilità per dare una soluzione strutturale in continuità produttiva e rispondendo agli obiettivi di piena decarbonizzazione dell'industria siderurgica italiana. Intanto sul tema è intervenuto anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che sempre dalla masseria di Bruno Vespa ha rivendicato la strada intrapresa durante i suoi governi. Abbiamo aperto alla possibilità di un ingresso dello Stato come soluzione per la transizione energetica ed ecologica. È stato accusato di aver preso soldi e regali in cambio dell'affidamento di incarichi senza gara, utilizzando come paravento la società di progettazione della moglie attraverso cui ricevere la sua fetta della torta. A quasi due anni dall'arresto dell'operazione Mercimonio della Procura di Trani, l'ex dirigente della provincia BAT, Vincenzo Guerra, ha scelto di patteggiare 2 anni e 10 mesi convertiti in lavori di pubblica utilità. Si chiama Sata ed è la prima nata nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. È venuta alla luce alle 9.54 di ieri nel blocco parto con un parto spontaneo. Lo ha reso noto l'ASL di Bari sui propri profili social. Una nuova vita per il nuovo ospedale è il miglior dono che questa piccola potesse fare ai suoi genitori, a tutti gli operatori sanitari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.
0: Una donna di 82 anni sventa una truffa a Trigiano e questa notizia ci dà l'occasione per parlare ancora di raggi rispetto ai danni di persone anziane. Prima però riascoltiamo Mary Freud e dal 1985.

Puto su Radio Selene. Questa mattina noi abbiamo parlato anche di eredità, no? È meglio mettersi i soldi da parte, lasciare qualcosa ai familiari. Poi dovesse mai succedere qualcosa, tutto quel ben di Dio, abbiamo raccontato la storia più recente che arrivava da Mantova, il tesoretto va allo Stato se nessuno poi riesce a prendere appunto quell'eredità. E quindi vale la pena. E in questo caso, per esempio, a quanto pare questa signora aveva un bel tesoretto, però la prontezza e la lucidità gli avrebbero permesso di non cedere a questo e di non cadere soprattutto in questo inganno, sventando così un tentato raggiro. Cioè i carabinieri di Trigiano hanno arrestato un uomo e una donna per l'ipotesi di tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 82 anni. Il copione è sempre quello, così approfittiamo anche per sensibilizzare ancora una volta, no? Una telefonata da parte di un sedicente carabiniere che avrebbe informato questa signora che l'autovettura del marito era rimasta coinvolta in una rapina ai danni di una nota gioielleria proprio del luogo di Trigiano, e con questo pretesto l'anziana sarebbe stata indotta a consegnare i gioielli che, secondo quanto riferito da questo interlocutore, sarebbero serviti e stati necessari per un confronto con la refurtiva. Pensa un po' quante se ne inventano, al fine poi di scagionare il coniuge dalle accuse. A questa donna intanto era stato anche detto verrà una certa Caterina o Cristina, una Cristina a prendere appunto i gioielli. La signora cosa ha fatto? Mentre era al telefono e questa Cristina arrivava nello stesso tempo, perché loro hanno chiamato sul fisso, lei con il suo cellulare ha chiamato prima il figlio e poi i carabinieri. Cioè è stata veramente bravissima, e i carabinieri sono riusciti ad arrivare sul posto a trovare questa Cristina dentro casa ancora, e l'uomo che stava giù ad aspettarla in macchina con il motore acceso pronti per scappare via. In questo caso è andata bene, brava la signora. Anche la sensibilizzazione è importante in questi casi, no? Continuare, cioè diventare petulanti, ma continuare a dirlo ai nostri parenti diversamente giovani di non fidarsi mai di questo tipo di telefonate. Se si ricevono queste telefonate anche brutte, mettere giù e verificare, chiamare un figlio, chiamare direttamente i carabinieri. Questo deve essere quello che appunto bisogna fare, e non accettare o fare entrare in casa qualcuno. Mi raccomando.

0: me.
1: Olivia Dean su Radio Selene, noi siamo pronti, voi siete pronti?
2: Beach Tour!
1: Questa è Radio Selene, io ho aperto la puntata questa mattina alle 7:05 ricordando che il prossimo fine settimana per noi è un fine settimana importante perché ritorna e riparte il Beach Tour nell'edizione estate 2026, quindi sarà una settimana molto intensa per noi perché ci sono da preparare le ultime cose, gli ultimi dettagli per poi arrivare in spiaggia, sulle spiagge più belle della Puglia, proprio con il Beach Tour 2026, quindi vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento, stiamo preparando tante cose belle per voi. Immaginate la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese e poi tutto quello che verrà catapultato sui social, foto, video. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina e sul nostro sito radioselene.it, tutte le tappe le trovate lì e venite a divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Vi ho già detto, la prima tappa ci vede impegnati la prossima domenica 21 giugno. Saremo a Lido Franco, Marina di Ginosa in provincia di Taranto. Il tour è davvero molto lungo. Saremo in giro per la Puglia fino alla metà di agosto. Vi posso dare qualche anticipazione. Domenica 5 luglio saremo a Lido Margherita, a Margherita di Savoia. E poi saremo rigorosamente in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Bella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Effettivamente la giornata, devo dire, è molto calda. Giovanotti dal 1999 su Radio Stilena, in questa parte che poi è la parte finale del nostro appuntamento, perché tra poco, come sempre, ci sarà il cambio con Ilia D'Arpa che vi farà compagnia fino alle 13. Intanto segnatevi questa data, cari automobilisti: dal prossimo 30 giugno saranno sospesi, e dico sospesi, i lavori lungo la strada statale 16 Adriatica Bari Lecce. Le campane, devo dire, arrivano spontanee. Sì, sulla strada statale 16 Adriatica a Barilecce riprenderanno questi lavori a metà settembre. La decisione è legata naturalmente a quelli che sono i flussi sempre in aumento su quella strada per tutto poi il periodo estivo. Si creano code, si creano rallentamenti, sì, le bestemmie, c'è tutto su quella strada. Però devo dire che ce l'ho un'altra brutta notizia, perché ANAS ha chiarito che la fine dei lavori è slittata al 2028 della serie. Mettetevi l'anima in pace, dopo quando riprenderanno si continuerà ancora così. Davvero ci vuole molta pazienza, ma non vi dispiace un po' per gli automobilisti? Mannaggia.

questa canzone alla radio, vi immaginate con un cocktail su un'isola deserta al sole a fare niente, eh? Che bello, finito il sogno, adesso riprendete a fare tutte le cose che stavate facendo e riascoltiamo Annalisa.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo finito. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Rifacciamo tutto domani. Vi aspetto mattinieri alle 7:05 comincia il nostro appuntamento. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Vi lascio con Gali, Franco 126 ed Henry Styles. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi qui presente, buongiorno, pronta ad accompagnarvi per un'altra settimana che inizia proprio oggi per quanto ci riguarda, questo lunedì 15 di giugno. Buongiorno, come va questa mattina? Come è andato questo fine settimana? Cosa avete fatto di bello? Sicuramente vi siete divertiti, siete andati al mare, avete fatto il bagno, avete preso il sole e oggi si ritorna, come dire, alla normalità, solita routine, ma sempre insieme a noi, quindi benvenuti, bentrovati qui su Radio Selene. Saluto e ringrazio anche Silvio Tempesta che anche questa oggi si occuperà della parte tecnica, quindi ovunque voi siate mettetevi comodi e iniziamo subito con i Depeche Mode.
0: Questa è

Chi ben inizia è con noi di Radio Selene. Buongiorno! Erano i Depeche Mode con Precious. Sono le 10:01.

0: Got Me Feeling, e adesso invece è arrivato subito l'appuntamento con l'informazione, con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che secondo Teheran dovrebbe mettere immediatamente fine al conflitto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere sulla gestione dello stretto di Hormuz, la guerra in Libano e soprattutto il programma nucleare iraniano. Per la premier Meloni, pronti alla presenza navale per riaprire Hormuz, crolla il petrolio dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Il WTI a meno 4,8%.
2: Una bambina di 7 anni deceduta mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello a Licata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e nel soccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.
3: Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, c'erano dissidi per l'eredità, il movente.
2: Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer.
3: Si cerca nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro e ovunque per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquiliano. Lì, dal 2024, su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dal rapimento al sequestro e all'allontanamento volontario.
2: Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbotto catarinfrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie.
3: Lo sport, l'Italia chiude nel migliore dei modi la propria settimana della Volleyball Nations League 2026, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del programma mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare giocata a corrente alternata da entrambe le squadre.
2: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura. È lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo!
11: ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Amici, questa è Radio Selene, questo è il nostro lunedì con voi fino alle 13, pronti come sempre a regalarvi musica, news, curiosità, quindi ci sarà di tutto.

L'abbiamo fatto così, no? Un mashup tra me e lui, quello che stavamo cantando praticamente un po', come dire, dietro le quinte, a microfoni spenti. E invece eccoci qui a parlare, a chiacchierare insieme in questo nostro lunedì 15 di giugno. Leggevo una curiosità, spesso insomma si parla della giornata mondiale del... Sapete che oggi è la giornata mondiale del vento? Ecco perché oggi c'è tutto questo vento. È una ricorrenza dedicata chiaramente a quella che è una delle forze più affascinanti della natura, no? Finché insomma non fa danno, perché questo ce lo dobbiamo sempre mettere dentro. Allora, perché? Perché il vento è importante? Mi sono documentata, perché il vento produce energia pulita, muove le nuvole, rinfresca le nostre estati e per noi pugliesi, insomma, come dire, è veramente un compagno di vita, forse fin troppo in alcuni casi. E noi salentini, insomma, lo sappiamo perfettamente, no? Perché insomma siamo sempre a dirci Salento, Lusule, Lumare, Lugliento, che poi è il vento che insomma non ci abbandona mai. Però stai esagerando un pochino secondo me questa stagione, anche perché insomma ci stiamo veramente avvicinando proprio all'estate, perché il 21 di giugno sarà il giorno del solstizio d'estate, inizierà ufficialmente l'estate. E quindi inizieranno le giornate bellissime, i tramonti, il mare, le piazze piene, il divertimento, le spiagge. Ebbene, ve lo dico pure, anche se ne parleremo poi anche nel corso della nostra giornata, proprio il 21 di giugno torneremo anche sulle nostre spiagge, sulle spiagge più belle della Puglia con il beach tour, ma di questo ne parleremo tra poco. Intanto però vi chiedo, qual è la cosa che aspettate con più entusiasmo di quest'estate? Al 347 7272 274. Dai, dai, che c'è

Amore, Elisa, io stavo leggendo questo messaggio. Nando, non mi puoi dire queste cose. Nando, non me le puoi dire. Allora, voglio salutare Nando, che è della provincia di Lecce. Tu, tra l'altro, insomma, voglio dire che sei veramente a due passi dal mare. E io vi sto chiedendo qual è la cosa che aspettate con più entusiasmo di quest'estate. Lui mi scrive che passi. Ma facciamola iniziare. Nando, no!

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 1975, Mattia Bazar, per un'ora d'amore. Noi invece stiamo parlando d'altro, per un'ora in più di sole, di caldo, d'estate, queste giornate belle, luminose. Insomma, sarà che c'è qualcuno che sicuramente insomma preferisce magari l'inverno, no? Solo a pensarci sto male, il freddo, il gelo, la pioggia, la grandine, la neve, starsene chiusi a casa. Invece l'estate, il sole, le piazze piene, le sagre, le feste, i parenti che tornano, il mare, il divertimento, il nostro beach tour, quante cose si possono fare d'estate. E allora vi sto chiedendo qual è insomma la cosa che aspettate con più entusiasmo di quest'estate. Ad esempio, tra le tante cose, Pierpaolo ha da dirci cosa sta aspettando lui.
1: Buongiorno Ilia, aspettiamo.
0: Ciao.
1: Le ferie, dai,
0: certo.
1: Speriamo che arrivano presto.
0: Certo, ma vogliamo mettere, ragazzi, l'estate significa anche ferie, quindi una settimana, 15 giorni, finalmente staccare dal lavoro, starsene belli lì, sereni, tranquilli, a godersele queste belle giornate, cosa che chiaramente noi di Radio Selene auguriamo a tutti quanti voi.

certa gelosia, no, ci sta, ci sta un po' di gelosia. Il problema è quando veramente si esagera. Allora, siamo alle 10:42, voi già lo sapete, insomma, che tra i vari passaggi, tra i vari viaggi avanti e indietro nel tempo c'è anche il futuro, e quindi ci sono anche le novità. E vi parlo di lei anche perché questo 2026 è un anno veramente importante per Malika Ayane, che abbiamo avuto modo di vederla e di apprezzarla come sempre anche all'ultima edizione del Festival di Sanremo, proprio con Animali Notturni. In questa settimana tra l'altro è impegnata anche con una serie di concerti estivi. Il 12 giugno si è esibita sullo scenario del Castello Sforzesco di Milano ed è stato veramente qualcosa di fantastico. È tornata con un nuovo singolo che tra l'altro è anche una bella novità.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo sì è il nostro appuntamento che continua in questo nostro lunedì 15 di giugno. Allora, state continuando a inviare i vostri messaggi, continuate a farlo, perché poi come sempre 11:15 sarete voi i protagonisti.

0: Dal 2007 ci sono stati con noi anche loro, le vibrazioni che abbiamo ritrovato con Dimmi. Beh, io vi dico invece che adesso è arrivato il momento dell'attualità, quindi insieme a Enrico Mentana con i suoi 100 secondi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Quindi c'è la pace, c'è l'accordo siglato, ci sarà addirittura la cerimonia dello scambio dei testi a Ginevra venerdì prossimo. La guerra è finita? Sì, al 99%. Anche le puntualizzazioni che arrivano da Israele sembrano la necessità a uso interno di tenere il punto in vista delle elezioni politiche che ci sono lì fra 3 mesi. È chiaro ed è evidente che Netanyahu non vuole essere associato a una ritirata, ma questa è alla fine. Quello che 106 giorni fa sembrava l'inizio di una guerra che avrebbe dovuto portare alla fine del regime degli Ayatollah, al cambio di regime e a tanti altri cambiamenti positivi, si è tradotta in una guerra più difficile da chiudere e in cui la gran parte delle insidie dal punto di vista occidentale restano lì. E peraltro lo stretto di Hormuz era aperto prima dell'inizio della guerra e tornerà aperto. Non c'era bisogno di combattere per ottenere quel che c'era già. E del resto il regime degli Ayatollah è ancora lì. E forse questo è l'elemento che più sarà rimproverato a Donald Trump. Già a partire dal G7, che praticamente sta già per iniziare a Evian in Francia. Ed è l'inizio appunto di tutta una serie di appuntamenti, passando dall'accordo di Ginevra, poi ci sarà il Consiglio europeo e poi a inizio luglio il vertice della NATO. Tutto in un mese e anche meno per cercare di capire cosa resta dell'Occidente, cosa resta della saldatura tra le due parti dell'Atlantico, cosa resta dell'Europa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ditemelo, raccontatemelo anche con le vostre note vocali. Qual è la cosa che aspettate con più entusiasmo di quest'estate? Tra poco ci saranno i vostri messaggi, perciò rimanete con noi. Radio Selene.
1: Salida del vuelo con destino alla

In cerca di guai, noi donne, mannaggia i peperoncini, voi uomini. Allora, stiamo parlando di estate, no? L'estate che chiaramente stiamo aspettando un po' tutti quanti, e quindi aspettiamo anche il momento per divertirci, per fare qualcosa di bello, di interessante. Allora eccomi qui a chiedervi, insomma, qual è la cosa che state aspettando con più entusiasmo. Quindi Anna da Ostuni, dalla bellissima Città Bianca, dice: ciao Ilia, io aspetto le sere in piazza, quelle senza fretta, con il gelato in mano e le chiacchiere che finiscono a mezzanotte e anche di più, perché per me l'estate ha il suono delle risate in piazza sotto le luminarie. È assolutamente vero, perché l'estate è proprio questo. Aspetto le belle giornate, perché ormai c'è sempre vento ogni giorno, dice Elisabetta da Viceglie. È vero, ho notato che effettivamente è vero, cioè da un po' di tempo c'è sempre sto vento che ci accompagna. Vabbè, speriamo insomma che finisca anche questo. Katia invece aspetta di andare al mare, questa è la cosa più bella dell'estate. Oh, Maria Pia da San Giovanni Rotondo, beh, insomma, ci siamo. Il concerto di Max Pezzali il 5 luglio a Bari, e come non aspettare, perché poi tra l'altro estate significa anche questo, no? Concerti all'aperto, e quindi il divertimento, stare insieme, le mille cose da fare. A proposito di concerti, c'è Angelo che mi scrive da Taranto e che dice: buongiorno Ilia, buongiorno Radio Selene, la cosa che aspetto con tantissimo entusiasmo è il concerto di giovedì di Vasco Rossi, il comandante, dice: non vedo l'ora, buona giornata a tutti. E come no, Angelo, poi mi raccomando, avrai sicuramente qualcosa da raccontarci, almeno spero, mi auguro. Ci sono altri messaggi, rimanete con noi, li leggeremo tra poco, ma intanto eccola qui la nostra grande musica su Radio Selene, ora Sienna Spiro.

0: Sienna Spiro qui su Radio Selene. Cosa aspettate con più entusiasmo di quest'estate? Ce lo dice Gabriella da Trani.
1: E buongiorno, di quest'estate aspettiamo ferie e soldi.
0: Grazie. Ok, le ferie, ma i soldi? Bah, vabbè, Angelo da Conversano, c'è un bel viaggio, dai, che ci sta. E poi Gianni da Biceglie, c'è il rientro a casa di mio figlio per le vacanze, che sicuramente, insomma, quello che più aspettiamo con ansia è il rientro di noi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Luciano Ligabue, sempre molto amato dai suoi fan, lo abbiamo ritrovato con Piccola Stella Senza Cielo. Gli applausi ci stavano e continuiamo a farli questi applausi, perché è arrivato un momento anche molto atteso, quello con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Perfetto, proprio così. Allora, ricordatevi sempre che il B-Day va prenotato o tramite la nostra linea diretta o tramite mail e non tramite WhatsApp. La nostra linea diretta, quindi chiamare lo 080 898 11 88, oppure tramite mail a diretta@radioselene.it. Ebbene, in questo caso ci troviamo a Mantova, perché stiamo per andare a consegnare un bel messaggio. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Marco? Pronto? Marco?
2: Marco? Pronto?
0: Sì, Marco, mi senti?
2: Sì, pronto.
0: Marco, sono qui, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Io sono Ilia Darfa, buongiorno. E tu sei con noi di Radio Selene. Auguri!
2: Grazie, grazie mille.
0: Allora, Marco, tanti auguri a te da tutti quanti noi di Radio Selene. Siamo a Mantova, ma esattamente dove?
2: Noi con mia moglie ci siamo trasferiti a Mantova da un anno e mezzo. Okay. Io sono di Conversano.
0: Ma non si sente mica, hai già preso l'accento del nord, Marco.
2: mi devo adeguare purtroppo alle circostanze.
0: Altrimenti ti dicono, oh Terrone, vieni qua,
2: no,
0: Terrone.
2: No, scherzo, la maggior scherzo. Parte della popolazione giù, quindi non è un problema.
0: Assolutamente no, perché insomma voglio dire, ormai il nord si sa, sono pugliesi, calabresi, segole, insomma siamo anche lì. Marco, oggi, che è il giorno del tuo compleanno, c'è anche una persona cara che è venuta a trovarti, giusto?
2: Sì.
0: Ed è proprio questa persona che ha deciso di dirti qualcosa tramite noi di Radio Selene. Il messaggio che io ti consegno dice questo: sei e sarai sempre la parte più preziosa del mio cuore. Auguri, figlio mio, tanti auguri da tuo papà Angelo.
2: Oh, grazie, qui con me. lo posso ringraziare di persona.
0: Facci sentire questo ringraziamento e questo abbraccio fatto con il cuore.
2: Grazie. Il problema è che sto guidando, quindi l'abbraccio non glielo posso dare.
0: Glielo darai dopo, va bene così, pensa
2: sì,
0: a guidare.
2: Sì. Anche perché qui ci sono, c'è mia moglie, c'è mia mamma e mi sono venuta a trovare per la prima volta dopo un anno e mezzo. Quindi...
0: Bene.
2: Come siamo finalmente.
0: Siamo così felici in occasione, tra l'altro, del tuo 40° compleanno importante. Marco, abbracciaci mamma, abbracciaci papà, tua moglie, tutta la tua famiglia e tanti auguri di cuore da tutti quanti noi. Felicità
2: grazie
0: per
2: mille.
0: Voi.
2: Grazie
0: a te.
2: Grazie mille.
0: Ciao Marco, felice giornata. Termina così il nostro appuntamento con il nostro B-Day, che torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

Gianni Togni dal 1984. Questo era Giulia. Adesso torniamo nuovamente ai nostri giorni e lo facciamo tra l'altro con una di quelle canzoni che ci accompagneranno insomma per tutta l'estate. Questo è il nuovo di Coez con Ci vuole una laurea. Le mani nelle

0: Radio Selene.
1: E continuo così quello che è il nostro appuntamento di questo inizio di settimana, come sempre insieme a Elia D'Arpa, con Silvio Tempesta a occuparsi della parte tecnica, la nostra musica che vi sta accompagnando. Subito con noi Franco 126.

che c'erano tutti coloro che hanno ballato nelle disco di allora questo American Generation. Mamma mia, che pezzo che abbiamo ritrovato! E adesso una delle voci più importanti del panorama internazionale ed è quella di Christina Aguilera con il suo Car Wash.

0: invece ancora una volta a tutti quanti voi. Grazie per averci scelto anche quest'oggi. E adesso su Radio Selene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
1: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
2: In Norvegia, il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
1: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
2: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare, significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
1: Il calcio: l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che, sebbene tradizionalmente indichi approvazione, è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare White Power.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Radio Selene.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Radio Selene.
0: Su Radio Selene quest'oggi

Coldplay, ed eccoci qui adesso a parlare di qualcosa di veramente preoccupante, perché insomma l'estate è bella per tutto quello che porta, però purtroppo devo dire, in queste ore si torna a parlare anche di incendi. Dopo quanto accaduto a Torre San Giovanni, siamo nel Salento, dove praticamente un vasto rogo ha interessato la zona, un lido è stato divorato dalle fiamme, mentre tre canadair arrivati dalla Calabria hanno sorvolato il tratto di costa tra Torre San Giovanni e Torre Mozza, lo ricordo, siamo nel basso Salento, effettuando lanci d'acqua per arginare un vasto incendio che ha messo tra l'altro in ginocchio il parco naturale regionale litorale di Ugento. Purtroppo c'è da dire che ci vorranno decenni prima che la natura possa chiaramente ricostruire tutto quello che è andato perduto. E allora bisogna assolutamente fare attenzione, bisogna soprattutto ricordarsi che piccole cose possono veramente aiutarci a prevenire tutto questo. Quindi ascoltatemi bene, per favore. Quindi non abbandonare mai, e dico mai, mozziconi di sigaretta lungo le strade, nelle campagne o vicino alla vegetazione, perché basta una scintilla per provocare danni enormi. Evitiamo anche di accendere fuochi o barbecue nelle aree non autorizzate. Soprattutto non lasciamo mai bottiglie o vetri nell'ambiente, perché dovete sapere che con il sole possono diventare vere e proprie lenti capaci di innescare incendi. Se passeggiamo nei boschi, nelle zone naturali, portiamo via sempre i nostri rifiuti e soprattutto, cosa importante, se notiamo del fumo o un principio di incendio, avvisiamo immediatamente i soccorsi, senza pensare tanto ci penserà qualcun altro. Questo è importante per noi, per la nostra natura.

su Radio Selene per continuare il nostro appuntamento di questo lunedì. Vi porto negli anni 70, fine anni 70, 1979.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Buon vento!
1: Ma che bella accoppiata, Giovanotti Alfa con Buon Vento. E allora si continua a parlare di estate, di cose belle, di quelle che noi stiamo veramente aspettando con entusiasmo. E allora c'è Domenico che mi dice allora cosa sto aspettando? Io sto aspettando in realtà le mangiate in riva al mare con gli amici, focaccia, cozze, birra fresca, poi le cene, picnic serali al mare con mia moglie, il bagno di mezzanotte che è davvero speciale. Si fa ancora quindi il bagno a mezzanotte? Vai, che meraviglia! Grazie, grazie veramente. Maria Rosaria dalla provincia di Brindisi. Il bello dell'estate è poter stare fuori, sotto la veranda e ascoltare voi di Radio Selene, che siete la mia compagnia sempre. Grazie per tutto questo, è bello. Io già immagino questa cartolina, lei sotto la veranda, le cicale, il rumore dell'estate e poi la nostra musica che non smette mai di accompagnarvi. Lello da Belvedere dice: come sempre aspetto quando arriva il bonifico. Beh, anche questo è bello d'estate, sicuramente sì. Insomma, quello che noi aspettiamo l'estate sono veramente le cose che teniamo di più. Io, il ritorno di mio figlio Yuri da Milano, no? È una delle cose che sto aspettando di più.

0: ci siamo, ci siamo! Noi siamo pronti e voi?
1: Beach Tour!
0: Proprio così, allora dai che si parte. Proprio così, noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. E allora

Tour 2026. Voi cosa dovete fare? Dovete cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e poi divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prima tappa del Beach Tour domenica 21 giugno Lido Franco Marina di Ginosa. Siamo in provincia di Taranto. Domenica 28 giugno Lido Azzurro Apani Brindisi e saremo in diretta dalle 10 alle 13. Ringraziamo come sempre i partner del Beach Tour 2026. Grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Freedom.
1: Radio Selene.
2: Lo so, siamo quasi giunti anche quest'oggi alla conclusione di quello che è il nostro appuntamento di questo lunedì 15 di giugno. Torna con l'estate anche Noemi, che ritroveremo tra poco, ma intanto Holly Humberstone.

0: La roccia di Noemi, anche se poi in realtà lei non è proprio così rossa come magari la vediamo adesso, è un po' ritoccato, ma ci sta, decisamente bella, raffinata. Allora, eccoci qui invece a sentire nuovamente questo suono, no? Pensate un po' che erano gli anni 70 e già questi suoni facevano capire quanto internazionale poi era la musica di Lucio Battisti. E spesso, insomma, alcuni lati B di alcuni 45 giri diventavano famosi magari quanto se non addirittura anche più del lato A, perché il lato A di questo 45 giri era Una donna per amico, mentre il lato B era proprio questo, Nessun dolore.
1: Tu mi

I grandi classici, le canzoni senza tempo, quelle che ascoltiamo sempre con molto piacere, lo facciamo come sempre qui su Radio Selene. Era Lucio Battisti alle 12:59.

0: No, dico, è praticamente volata anche questa prima parte di questo lunedì 15 di giugno, perché termina qui il nostro appuntamento, quindi come sempre grazie per essere stati in mia compagnia, ringrazio Silvio Tempesta per la parte tecnica, Delia D'Arpa, buon proseguimento, baci a tutti e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Da Bari la segretaria della CISL, Daniela Fumarola, a margine del Consiglio Generale del Sindacato in Puglia, si è appellata al governo chiedendo garanzie sul futuro dell'ex Ilva. Abbiamo un confronto aperto a Palazzo Chigi, vorremmo che si riaprisse perché abbiamo bisogno di conoscere effettivamente quali siano le determinazioni, chi deve prendersi carico di rilanciare l'acciaio nel nostro paese, chi deve garantire l'occupazione dei lavoratori diretti e dell'indotto e chi deve garantire salute, sicurezza e ambiente nel territorio di Taranto. In merito alla vertenza Natuzzi, la segretaria ha chiarito che occorre sedersi al tavolo di confronto evitando fughe in avanti. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile accompagnamento in quanto invalido al 100%, costretto a muoversi su una sedia a rotelle, ma in realtà l'uomo era sano, capace di camminare. A scoprirlo sono stati finanzieri che hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. Le carcasse di una 15ina di autovetture rubate, cannibalizzate, molte delle quali date anche alle fiamme, sono state ritrovate nel corso dell'ultima settimana in provincia di Foggia dagli ispettori ambientali della Civilis. Ne dà notizia al comandante Giuseppe Marasco, che effettua giornalmente controlli insieme al nucleo della polizia, lanciando l'allarme sulla diffusione del fenomeno che mette a rischio l'ecosistema ambientale. La Puglia avrebbe bisogno di almeno 3 voli ITA al giorno in più, lo ha detto a Manduria dal forum in masseria Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways. A fine aprile era già stato siglato un accordo tra la compagnia aerea Aeroporti di Puglia sull'incremento dei collegamenti aerei dagli scali di Bari e Brindisi verso Roma e Milano. Calcio Serie C, sono attese novità nelle prossime ore in merito alla querela dello stadio San Nicola. Sabato scorso il sindaco di Bari Vito Leccese aveva chiesto 3 condizioni per il via libera dell'impianto alla SSC Bari: un piano industriale orientato alla vendita, l'indicazione di un advisoring e la formazione di un comitato cittadino di saggi che siano aggiornati sullo stato della cessione del club biancorosso. Il Bari è ancora alla ricerca di uno stadio per poter iscrivere entro domani la squadra al campionato. La sensazione è che si possa andare verso un accordo con il comune. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
6: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Con chi parlo?
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Tanti auguri, signora Maria!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Un gigantesco ti voglio bene!
2: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ma che meraviglia, grazie!
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2023.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ti va a rispondere!
3: Eccomi, pronto a rispondere, pronto ad essere presenti, a dire presente in questo pomeriggio. Inizia ufficialmente la nostra settimana. Lo so che è lunedì, è iniziato stamattina, l'orologio lo conosco benissimo anch'io, però noi siamo quelli del pomeriggio che iniziano ufficialmente in questo momento, quindi per noi lo start è in questo momento. Saremo insieme come sempre sino alle 18 per tenervi compagnia, parlare di fatti, cose, parlare tanto di Puglia, ma non solo. Non sono solo, perché in questo cammino, in questo viaggio con me e con voi sino alle 18 c'è il mio grande amico Gigi Savani.
4: L'amicizia sì, però quando la cosa nasce cosa, purtroppo anche l'amicizia può nascere qualcosa.
3: Vedi mai, chi può dirlo? Mai dire mai. Prima di cominciare il nostro appuntamento vi ricordo che il nostro spazio è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
2: Naturalmente parliamo di Puglia e in particolare di spiagge e divieti, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima spazio alla musica. Where is my husband?

vado in tempo ad abbere un Buduro. Qua su Radio Selene, 15-16 minuti in questo momento. Buon pomeriggio ancora da parte di Luca Catalano. Come va? Come state? Weekend, come è andato? Primo mare, primi bagni, prime eccetera eccetera, primi bagni anche se non si poteva fare. No, perché dico questo? Perché siamo in quel di Bari, dove è stato revocato il divieto di balneazione a Pane Pomodoro dopo i controlli che hanno confermato il ritorno dei parametri nella norma. La notizia però ha fatto discutere, perché durante la giornata di ieri, quindi di domenica, nonostante il divieto fosse ancora in vigore, tantissime persone hanno continuato a fare il bagno come se nulla fosse, e quindi abbiamo visto video, fotografie di gente che, ma chi se ne frega, era là in quel di Pane Pomodoro a farsi il bagno e il divieto non era ancora stato revocato. Infatti la notizia della revoca è arrivata oggi. Una situazione che non fa altro che riaprire il dibattito sul rapporto tra cittadini e regole. Quando arriva un divieto per motivi di sicurezza o salute pubblica, lo rispettiamo sempre oppure tendiamo a valutarlo da soli? Questa è una domanda classica che purtroppo spesso e volentieri ci troviamo a fare. Io sono uno di quelli che per sicurezza e soprattutto quando c'è di mezzo la salute evito, cioè io non l'avrei mai fatto neanche proprio a 72 gradi, però io sono così, poi ognuno

Andrea ci scrive: scusa, se rispettassimo le regole non saremmo italiani. Risatona, giustamente. Popolo di furbacchioni, sono d'accordo. O ieri qualcuno già sapeva della revoca e dice: vabbè, tranquilli, facciamoci tutti il bagno, tanto tra poco arriva la revoca al divieto di balneazione, quindi andiamo tranquilli, tanto sta per arrivare. Oppure qualcuno ha fatto un'analisi in privato dell'acqua la mattina molto presto, ha visto che era tutto a posto, ha detto: ok ragazzi, ho controllato io, tutti in acqua. Può essere anche questo. Periodo estivo che non è solo mare per tanti genitori con figli a carico piccolini, arrivano anche i campi estivi, e ormai sono tantissime le proposte in tutta la Puglia, in tutti i paesi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi: trasport, danza, laboratori creativi, giochi all'aperto, attività educative, insomma c'è di tutto per i nostri bambini. I costi medi vanno dai 35 ai 50 euro a settimana, con delle formule pensate anche per aiutare le famiglie, i genitori, appunto durante i mesi estivi, che poi si parte da quella cifra, ma se mangia c'è un supplemento, se rimane il pomeriggio c'è il supplemento, e si arriva supplemento è una cifra importante.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Arabe del Palo, mi piace come sei qua su Radio Selene. Abbiamo parlato dei campi estivi dei ragazzi e c'era un messaggio molto quello di questo qui, Maria da Monopoli, che dice: io passavo 3 mesi dai nonni in campagna e il ricordo più bello che ho del mio campo estivo, tra virgolette, naturalmente campo estivo, beh, anch'io faccio parte, mi hai veramente rievocato un bel ricordo, perché anche il mio di campo estivo, se così si vuole chiamare, era assolutamente dai nonni. Era, va detto, l'unico campo dove invece di fare attività ero seduto a mangiare, però era davvero un piacere. Per ogni campo estivo prendevo 4-5 kg, invece adesso i ragazzi fanno 1000 attività, io mi limitavo a non muovermi. Altro che ti muovi, come dice Diodato.

Questa canzone qua, Bella Signora, è il 1990, mi ricordo che già a 5-6 anni la canticchiavo con gioia, mi piaceva tanto, era orecchiabile, era molto carina, non è cambiato nulla. Ma adesso c'è una novità, 2026, la nuova di Samurai J, ho fatto la rima, si chiama Flamenco Paranoia.

0: Amici di Radio Selene, ho una domanda per voi: vi piacciono le novità? Quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti, friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nella versione integrali e ai sette cereali, facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato in materiale 100% riciclabile che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Sarà il caldo, sarà il sole, non lo so. Fatto sta che urge un bel caffè. Noi il caffè, voi la musica, che arriva subito con Material Lover.

0: animali notturni.
1: Animali notturni, Malika su Radio Selene, ma adesso siamo nel 1987, anno che vogliamo rivivere con un super brano di Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You.

0: Radio Seleni.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Radio Selene.
9: Tra poco parliamo, parliamo di vacanze e fino qua tutto bene, ma allo stesso tempo parliamo anche di lavoro. Lavoro e vacanze insieme? Sì, ne parliamo tra poco. Prima ricordi.

Wake Hold On su Radio Selene, 16:14 minuti del nostro lunedì pomeriggio, e parliamo di vacanze, perché magari per noi sono ancora un miraggio, però c'è chi in questo mese magari riesce a farsi già la prima settimana di vacanza, poi ne fa un'altra ad agosto. Chi può dirlo? Ognuno sa un po'. Ah, vero, no, oggi ho parlato con un ragazzo che in effetti ha fatto già la sua vacanza la scorsa settimana addirittura. Parliamo di questo perché secondo una ricerca 9 italiani su 10 controllano almeno una volta al giorno email, messaggi o comunicazioni di lavoro anche quando sono in vacanza. In pratica siamo in spiaggia, in montagna o all'estero, ma con la testa ancora in ufficio. E gli esperti spiegano giustamente che basta una semplice notifica per riaccendere e ricatapultarci nei pensieri legati al lavoro, quindi alle scadenze, alle responsabilità. E qual è il risultato di tutto questo? Che quello che dovrebbe essere un momento di relax, di vacanza, rischia di diventare una pausa solo apparente, signori miei. E tra l'altro il dato è preoccupante, perché non è che parliamo di un italiano su 5, 2 su 5, no, qua parliamo di 9 italiani su 10, non dico tutti ma quasi tutti. Quindi tra poco continuiamo a parlare di questo, anche perché ho una domanda per voi, e questa è proprio una cattiva

cattive abitudini che ci portiamo in vacanza c'è sicuramente quella di controllare le mail, i messaggi o le comunicazioni di lavoro. Infatti lo facciamo quasi tutti, possiamo dire tutti, 9 italiani su 10 sono veramente tutti. Forse chi non lo fa è perché non porta volutamente il cellulare al mare, che potrebbe essere una soluzione se vogliamo. Ma a tal proposito arriva puntuale e precisa una domanda per gli ascoltatori di Radio Selene. Ma voi, quando siete in vacanza, riuscite davvero a staccare oppure controllate comunque mail e messaggi di lavoro? Cari miei, e quindi non si riesce mai a staccare? Fatecelo sapere scrivendo un messaggio oppure mandandoci un sempre messaggio, ma questa volta vocale, al nostro numero di WhatsApp, che sono pronto a ripetermi volentieri: 347 7272 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

su Me, su Radio Selene. Invece io una domanda ve l'ho fatta, e come: quando siete in vacanza riuscite davvero a staccare, oppure controllate comunque mail e messaggi di lavoro? Un po' di messaggi dei nostri ascoltatori, eccoli qua. Eccoli qua. Antonio da Bari dice: io controllo le mail anche sotto l'ombrellone, dico sempre che ci metto un minuto, poi passa mezz'ora. Allora, posso capire, perché anche ora, che sotto l'ombrellone ci si possa annoiare, ma non toccate il telefono, ve lo dovete, comprate tutte le riviste di questo mondo, ok? Fate mille parole crociate, fate tutto quello che volete, ma non toccate il telefono. Poi Maria da Monopoli dice: quando sono in ferie sparisco completamente, se il mondo può aspettare aspetta. E poi Giuseppe da Taranto dice: faccio l'artigiano, quindi il telefono è sempre acceso, le ferie vere non esistono. Ahi, malissimo. E poi ancora Angela da Lecce: non controllo la mail di lavoro, ma i gruppi WhatsApp sono pure peggio. Ahia, niente, silenziate tutto per quella settimana, per quei giorni. Se volete ancora continuare a scriverci, fatelo 347 7272 274.

0: di primo appuntamento della settimana per quanto ci riguarda con Luca Catalano sino alle 18. Adesso una novità, novità estiva. Maria Antonietta con Colombre che dopo Sanremo tirano fuori un nuovo lavoro, si chiama Senza Vestiti.
1: Con gli occhi.

Selene, tra l'altro qualche giorno fa c'è stato un concerto, il concerto di Eros Ramazzotti a San Siro, tanti ospiti, è stata una grande festa davanti a 50.000 persone, tra gli ospiti Max Pezzali, Elisa, ma anche la stessa Giorgia. Insomma, siamo contenti per Eros che è tornato alla grande. L'Italia secondo me lo ha un po' trascurato, molto famoso all'estero, però in Italia adesso si sta riprendendo.

0: Radio Selene.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: Visto che siamo tornati e si giocano ai mondiali di calcio, del gioco calcio, un occhio al mondiale non può mancare anche nella puntata di oggi, con curiosità eccetera eccetera. Prima però eccolo Eros con Max Pezzali, come nei film.

Dielito che si sta giocando stamattina. Ho ascoltato anche Maria Rita parlare di calcio, di quello che è successo nella partita con la Germania contro Curaçao, che ha perso 7-1, e tutti a domandarsi giustamente chi è, dove vivono sto paese, dove si trova, eccetera eccetera. Sono stati comunque incredibili. Io ho visto la partita e già aver tenuto l'1-1 per un po' di tempo per loro è stato un grande successo. Poi naturalmente la Germania è nettamente superiore, è finita 7-1. Poi nella giornata di ieri ha giocato anche l'Olanda con il Giappone, diventate virali ovviamente le immagini di tutti i tifosi del Giappone dopo la partita, che hanno raccolto bottigliette, tutto quello che avevano sporcato era stato ripulito dai tifosi del Giappone. Diventato virale anche l'allenatore del Giappone, che per comunicare con la propria squadra, piuttosto che urlare, ha pensato bene di scrivere dei numeri enormi sulla lavagnetta e far vedere alla squadra semplicemente un numero. Non si può fare, questa roba non si può fare, e infatti poi è stato richiamato dal quarto uomo, però per un paio di volte sono riusciti a far vedere, e loro, capito? I giapponesi, vedendo il numero 4, sapevano cosa dover fare, senza urlare, senza comunicare niente alla squadra, e questa è un'altra roba.

pause per idratazione, no? Che ufficialmente servono ai giocatori per bere e recuperare energie, soprattutto nelle partite disputate con temperature molto alte. Beh, dopo un video che è diventato virale, molti tifosi hanno iniziato a chiedersi se queste interruzioni servono anche e soprattutto a lasciare spazio agli spot televisivi, quindi se non sia tutto studiato in realtà dalla FIFA per guadagnare più soldi e mettere la pubblicità nelle interruzioni, in queste interruzioni. Il dibattito è acceso, c'è chi sostiene che il calcio stia diventando sempre più uno spettacolo costruito per la televisione e gli sponsor, e chi invece ritiene che senza quei ricavi non sarebbe possibile organizzare eventi di questo livello. Mentre dal punto di vista sportivo gli allenatori già iniziano a lamentarsi, perché ok, una volta durante tutta la partita nei 90 minuti, ma farlo sia nel primo che nel secondo tempo, anche loro non vedono benissimo queste continue interruzioni durante

0: Amici di Radio Selene, parliamo di bontà e lo facciamo partendo da una domanda che voglio rivolgere a voi. Vi piacciono le novità, quelle buone, ma buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai 7 cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nella versione integrale o ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulla pagina social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Shining Light su Radio Selenia alle 17.34. Un occhio alle partite di oggi. Tra poco l'esordio della Spagna alle 18 contro Capoverde. Poi alle 21 un altro esordio, quello del Belgio contro l'Egitto. Poi a mezzanotte Arabia Saudita Uruguay. Mentre alle 3 del mattino, io penso che non riuscirò mai a vedere una partita alle 3 del mattino, e giocherà Iran-Nuova Zelanda. Poi insomma domani c'è un altro esordio importante, che è quello della Francia, che sicuramente è una di quelle calde come nazionali, che potrebbe fare molto bene, come la Spagna, che appunto, come detto, giocherà tra pochissimo. Domani parliamo ancora di mondiali, c'è Tananai con Veleno.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, io torno domani sempre a partire dalle ore 15. Prima di salutarvi vi ricordo che il nostro appuntamento è stato in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, buon pomeriggio, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Siamo tornati ancora una volta puntuali, come sempre, rigorosamente in diretta qui su Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, sarò con voi fino alle 21 insieme a me Gigi Savoni, che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Ovviamente tantissime notizie, argomento del giorno lo sveliamo tra poco, vi lascio con un po' di suspense e io direi di cominciare con il primo disco di oggi, U2.
0: Questa è

0: Radio Selene.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
7: 9 minuti dopo le 18, appena iniziato l'appuntamento di questo lunedì sera insieme qui su Radio Selene. Dunque, tra poco sveleremo l'argomento di quest'oggi. Intanto ascoltiamo due dischi di fila, Francesco Gabbani ed Eagle Eye Cherry.

You Still Having Fun, Eagle Eye Cherry, qui su Radio Selene, 18:15 minuti. E cari amici, vi racconto già cosa ho fatto quest'oggi, inizio settimana. Mi sono recata in un negozio che vende un po' di prodotti di bellezza, diciamo così, per acquistare una cosa semplice. Il problema qual è? Che mi sono voltata e mi sono ritrovata immersa in uno scaffale di proporzioni gigantesche. Ce n'era veramente per la qualunque e per chiunque di creme per il viso e le maschere, quelle coreane, tutte noi, e non solo le donne in realtà, perché molti uomini acquistano questi prodotti, siamo invasi da creme antirughe, quelle che esfoliano la pelle, quelle che servono a farti dimostrare 20 anni di meno, insomma tutta quella roba che tu la sera quando vai a dormire ti devi impacchettare tutta quanta e ti svegli che poi devi praticamente togliere una marea di roba, cioè non ti lavi la faccia, non basterebbe, devi proprio togliere la qualunque e sembrare poi giovanissima e bellissima. Questo è quello che promettono, a volte funziona, a volte no. Ora il punto qual è? Che molte ragazzine, e intendo dai 14, 16, anche ragazze di 18-20 anni, acquistano questi prodotti davvero in massa, come se ce ne fosse bisogno. Io vorrei sapere, a 18 anni, quale rughe devi togliere? Allora io cosa dovrei fare? Comprare direttamente quella che viene prodotta da Lourdes, probabilmente. Se ne fanno una, io la provo, l'acquisto e poi ve lo faccio sapere. In realtà la domanda è questa: visto che abbiamo delle conoscenze che sono andate avanti nel tempo e sappiamo che l'abbronzatura fa un po' male, nel senso che fa venire fuori le rughe, voi quest'anno cosa avete deciso di fare? Vi abbronzate oppure no?

0: con Homewrecker su Radio Selene. Dunque, sono già arrivati i primi messaggi. Vi stiamo chiedendo: quest'anno ci dobbiamo abbronzare oppure no, visto che sembra che l'abbronzatura sia stata un po' messa al bando causa rughe e quindi magari non va nemmeno più di moda. Ho sentito molte persone dire: no, ma l'abbronzatura non va più di moda, adesso va di moda questa pelle di porcellana bianca, bianchissima. E io in questo caso mi sono già portata avanti da 10 o 15 anni con il lavoro, visto che io il sole non lo vedo veramente da tantissimi anni. Quindi da Bari ci scrivete: un po' di sole fa bene, prime ore niente protezione, poi idratante, chiaramente bere molta acqua e spesso tanta acqua e spesso, poi le rughe spariscono se si sorride. Cara Giovanna, effettivamente anche questa è un argomento controverso, perché ho beccato anche dei tutorial di gente che lo fa di professione, che dice che dovremmo sorridere il meno possibile, altrimenti ci vengono fuori le rughe d'espressione. Ma io penso che siano le rughe più belle che si possano avere, quindi noi continueremo a sorridere. Poi da Bisceglie ci scrivete: il giusto con tanta protezione 50, passata più volte al giorno, evitare chiaramente gli orari più critici, quelli più caldi, anche sotto l'ombrellone o in acqua ci si abbronza ugualmente. Mentre da Monopoli Vito ci scrive: abbronzatura sempre ma al naturale, senza le creme. Quindi è una roba un po' alla Braveheart, come magari ci si scotta, non lo so, a volte sì, dipende chiaramente dal tipo di pelle che ognuno di noi ha. Se magari si ha una pelle molto chiara, si rischia poi di prendere quel colore rosso pomodoro, tipo il tedesco che viene in vacanza qui e s'abbronza immediatamente. Ascoltiamo insieme I Negrita.
1: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Yours to Rock con Someday, 18 e 31 minuti, Radio Selene. Si parla di una notizia che ha un po' dell'incredibile. Allora, ci sono questi genitori che sono in viaggio, vanno in vacanza direzione Salerno. Chiaramente questo è il periodo in cui si iniziano a fare le ferie, le vacanze. Immaginate un po' la scena: l'auto, magari i bagagli dietro, qualcosa che si porta appunto per affrontare questa settimana, magari anche qualcosa in più, solo che hanno dimenticato la loro figlia di 10 anni nell'area di servizio di Sala Consilina sull'autostrada 2 del Mediterraneo in direzione appunto Salerno. Che è successo? Che secondo quanto è stato ricostruito, la bambina sarebbe scesa dall'auto poco prima della ripartenza senza che appunto i genitori se ne accorgessero. Quando, dopo aver fatto anche qualche chilometro, evidentemente uno dei due avrà detto: vuoi il gelato? E lì, quando non hanno sentito risposta, si sono finalmente voltati e hanno notato appunto l'assenza della loro figlia. Immediatamente si sono fermati, hanno allertato le forze dell'ordine, che si sono immediatamente messi in moto e ovviamente hanno ritrovato la bambina, che era ancora lì nell'autogrill. E quando giustamente finalmente i genitori sono tornati indietro a prenderla, è stata riconsegnata. Allora, adesso io capisco l'entusiasmo, la gioia appunto di poter fare le vacanze tutti insieme. Quindi mi raccomando, tutti insieme, non dimentichiamo nessun familiare all'autogrill. Sono cresciuta

Si chiama Scriverò il tuo nome, Francesco Renga, 18 e 39 minuti in questo lunedì sera insieme qui su Radio Selene, come sempre fino alle 21. Noi rimaniamo in Italia con un artista fra i miei preferiti, lasciatemelo dire. Lui è Coez e questo è Ci vuole una laurea. Le mani nel...

0: Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, insieme fino alle 21 anche in questo lunedì sera, rimanete attaccati alla radio, abbiamo ancora davvero tantissimo del quale parlare. Adesso però ascoltiamo insieme due dischi di fila, DJ Snake con Stray Kids e poi Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, tanti auguri a Tommaso Paradiso che si è sposato con la sua compagna, stanno insieme dal 2017, lei si chiama Carolina Sansoni e loro addirittura hanno anche una figlia, insomma dopo tutto questo tempo si sono sposati sabato pomeriggio e tra l'altro le nozze erano state annunciate ufficialmente lo scorso febbraio, poco prima del Festival di Sanremo, con un video insieme sulle note di Per Sempre Sì di Salda Vinci, quindi insomma era abbastanza ovvia anche la cosa, la scelta. Le nozze si sono svolte a Capalbio in Maremma, una terra alla quale loro sono molto legati, hanno anche una casa lì, e poi nonostante abbiano cercato di mantenere la cerimonia quanto più intima possibile, poi si sono visti arrivare Jovanotti, Emma Marrone, c'era Coez, Franco 126, insomma un bel parterre di personaggi. Ancora tanti auguri a lui e adesso Jamiroquai.

0: Si chiama I See You qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tutto è bene quel che finisce bene, e quindi 105 giorni, 3 mesi e mezzo di guerra si concludono, e come sappiamo finisce quello che è un incubo che è costato migliaia di morti, non dimentichiamolo, una decapitazione anche a livello di leadership iraniana, il perdurare e anzi l'infittirsi, l'inasprirsi del conflitto tra Hezbollah e Israele e tutti quelli che, mettiamo solo per ultimi, sono i danni, gli effetti collaterali per quanto riguarda il commercio, l'energia, la bolletta mondiale. Finisce tutto e finisce in gloria, in gloria per Donald Trump, ben inteso. Sarà lui a dire di aver concluso un'altra guerra, magari omettendo di averla iniziata lui, una guerra che prima non c'era. E non pensiate che sia soltanto così la cattiveria o l'acidità degli europei o dei commentatori a far notare che questa guerra non è stata vinta dagli americani. Il New York Times, il più affermato dei quotidiani americani, lo scrive con chiarezza oggi. Sta per chiudere Trump la guerra in Iran che ha scatenato senza aver raggiunto gli obiettivi che aveva fissato. L'accordo infatti riapre lo stretto di Hormuz, ma lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato che durerà ancora 60 giorni. Nonostante le sue roboanti dichiarazioni, Trump ha dichiarato vittoria su un problema che aveva creato lui stesso, sottovalutando la capacità dell'Iran di bloccare appunto Hormuz. E non c'è soltanto questo, ci sono tanti altri aspetti. Che cosa succederà del nucleare iraniano, che cosa succederà dei debiti che sono stati congelati, dei crediti che sono stati congelati. Tutto questo è ancora da scrivere. Aveva una gran fretta di chiudere per il giorno del suo compleanno l'accordo con Teheran, Trump, tacitando anche Netanyahu, che fra l'altro rischierà di proprio, ma quelli sono proprio fatti loro nelle elezioni israeliane. E però alla fine gli analisti non possono non notare che non si tratta di una vittoria, si tratta di un fine guerra.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi e animazioni.

0: Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Questa è Radio Selene.
4: 8 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene insieme a me Paola Cisternino fino alle 21. Tra poco parliamo di murales importanti, uno molto molto bello a Nardò in provincia di Lecce. Adesso Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla.

S&M, lei è Rihanna qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo di un murale bellissimo. In questi giorni circolano in rete le immagini di questo murale, forse l'avrete visto. Siamo a Nardò, in provincia di Lecce. Nardò che ha deciso di omaggiare, nel quinto anniversario della sua scomparsa, Franco Battiato. C'è quest'opera che è stata realizzata in via Alessandro VII sulla parete laterale degli alloggi popolari di via Crispi, è stata realizzata da Gabriele Quarta, che è un creativo e street artist di Monteroni, che ha un background all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e ha avuto anche delle collaborazioni con artisti della scena nazionale ed internazionale. La particolarità di quest'opera è la griglia su cui nasce, cioè il testo della canzone è la cura, vera e propria anima di questo murale, che non nasconde tanti simboli, cioè c'è il feto che richiama la copertina di Fetus, primo album di Battiato, pietra miliare proprio del rock progressivo al quale insomma lui ci ha abituato. Poi ci sono i fiori di Fleurs con la rosa rossa, ed è anche l'unico elemento colorato all'interno di questo murale che poi lo stesso Battiato disegnò per quella copertina. C'è la figura chiaramente di Battiato, che è quella presente sulla copertina della Voce del Padrone, il cielo di mondi lontanissimi e infine la sezione aurea di Centro di Gravità Permanente. È davvero un'opera molto complessa che fa rivivere un gigante della musica e della cultura italiana. Nardò, peraltro, è molto intimamente legata a Franco Battiato, anche e soprattutto per lo storico concerto del 9 marzo del 2006, quando Battiato celebrò la riapertura del Teatro Comunale con un'esibizione che ha segnato proprio la storia culturale della città di Nardò, e non poteva essere altrimenti. Se vi capita e siete da quelle parti, andate a dare un'occhiata, perché è davvero bellissimo.

0: Lunedì sera, Radio Selene, cari amici, si parla di una cosa davvero molto, molto, molto, molto importante. Parliamo del Beach Tour.
1: Beach Tour 2026!
0: Cari amici, finalmente, finalmente possiamo parlare d'estate. Come sono felice perché noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Vi aspetta un'esplosione di energia, di divertimento. Insomma, immaginate la scena. La radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, tantissimi gadget, le risate, le sorprese e poi anche le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. La prima tappa del Beach Tour domenica 21 giugno, Lido Franco, Marina di Ginosa in provincia di Taranto. Anticipazione venerdì 14 agosto, Lido Matinelle, Trani. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità e di bella passione mediterranea nel mondo.

0: Selenium. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: La voce di Kylie Minogue si chiama All the Lovers qui su Radio Selene, le 19:31, e noi come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì la pressione è grosso modo stabile, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 27 e i 33 gradi, valori notturni in leggero aumento, venti deboli e mari poco mossi.

Just an Illusion e Imagination qui su Radio Selene. Dunque, si parla di Malika Ayane che è tornata con il singolo nuovo, tra l'altro è tornata anche ad annunciare quello che sarà il tour, perché il 1 novembre darà il via al suo nuovo tour dal palco del Teatro dell'Aquila di Fermo, e sono stati annunciati anche appuntamenti in molte altre città: Roma, Milano, Senigallia, si passa anche per Firenze, Napoli, Catania, fino a poi all'ultima data in programma per il 28 di novembre al Teatro Massimo di Pescara. Queste le date per il momento di confermato. In Puglia non c'è ancora nulla, ma noi ovviamente l'aspettiamo a braccia aperte, quindi Malika, vieni pure qui in Puglia quando vuoi, noi l'ascoltiamo qui su Radio Selene con un

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, insieme anche in questo lunedì sera fino alle 21, rigorosamente in diretta, voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Arrivano due dischi di fila, Le Vibrazioni e poi Miles Smith e Niall Horan.

Smith e Niall Horan, si chiama Drive Safe qui su Radio Selene, le 19:56 minuti in punto, vi porto nel 1996. Si chiama Loveful, Lori Cardigans.

0: Lisa, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini qui su Radio Selene. Lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump, parlando oggi pomeriggio dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Emmanuel Macron al vertice della G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle altre aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum d'intesa tra USA e Iran, che includerebbe una cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto a eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico. L'Italia, per la cronaca, non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato scorso era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire. A Roma due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Voltiamo pagina. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. E quanto si apprende dal tavolo in corso al MIMIT, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy. In chiusura allo sport, con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: 26 minuti, inizia adesso l'ultima ora insieme qui su Radio Selene. In questo lunedì sera restate attaccati alla radio, tra un po' si parla di truffe e di finti invalidi. Ascoltiamo adesso insieme Harry Styles e poi Sade.

I couldn't love you more, Shadei, qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo di truffe e di finti invalidi, perché per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e l'accompagnamento in quanto invalido al 100%. Era costretto a muoversi su una sedia a rotelle, nella realtà invece era sano, perfettamente capace di camminare. Di queste storie ne abbiamo sentite negli anni, ahimè, più di qualcuna. Questa volta però a scoprirlo sono stati finanzieri che hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli nel nord barese con l'accusa di truffa aggravata, perché il presunto raggiro in realtà sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro, quindi nemmeno poco. Secondo quanto è stato ricostruito dalle indagini della Guardia di Finanza nella zona di Bat, che poi sono state anche coordinate dalla Procura di Foggia, indagato sui social postava i video in cui camminava perfettamente senza problemi. Ora dico io, vuoi fare le truffe? Perlomeno pensaci, metti un profilo privato, quantomeno. Non lo so adesso se realmente si può fare. Secondo me le forze dell'ordine, anche se metti il profilo privato, in qualche modo ce la fanno a beccarti. Però, come dire, gli è stata proprio servita su un piatto d'argento. Chiaramente adesso è stato denunciato per truffa aggravata ed è sicuramente uno di quegli episodi che non si dimenticano facilmente. Stare con...

Singolo nuovo di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Qui su Radio Selene parliamo di furti, di quei furti che uno magari purtroppo subisce e molti anni dopo vengono risolti, tipo i crimini di Agatha Christie. Per quale motivo? Perché oramai il proprietario aveva perso ogni speranza di ritrovare questo motorino rubato nel 1984. Diciamo che oramai non si ricordava neanche più di aver denunciato il furto di quel motorino su cui, quando era ragazzino, sfrecciava per le strade della Riviera Ligure e infatti ha strabuzzato gli occhi quando i carabinieri gli hanno suonato la porta e gli hanno restituito a distanza di 42 anni il suo motorino. L'incredibile ritrovamento è merito dei militari della stazione di Volpiano, che hanno regalato un sorriso ad un uomo oggi 58enne che vive a Saluzzo in provincia di Cuneo, però all'epoca abitava con i genitori a Vado Ligure, paese della provincia di Savona. Merito dell'incontro casuale tra una pattuglia e un signore di 64 anni che girava per il paese con quello stesso motorino senza targa. Quindi, quando hanno visto che al motorino mancava la targa, sono scattati i controlli e gli accertamenti sul telaio hanno fatto scoprire il furto del 1984. Di conseguenza, la denuncia poi a piede libero del conducente per ricettazione. Dal 1984, 42 anni dopo, ancora funziona quel motorino.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Si chiama Whirling My Eyes, Depeche Mode, 20 e 33 minuti, cari amici, siete ancora su Radio Selenia insieme fino alle 21 anche per questo lunedì sera, e c'è una notizia di qualche giorno fa che fa veramente sorridere, sembrerebbe uno scherzo, invece è assolutamente vero. Allora, c'è una pizzeria in provincia di Padova che ha cominciato a mettere un sacco di volantini perché stanno cercando il loro robottino. Avete presente quelli aspirapolveri rotondi, quelli che insomma vanno da sé? Ecco, tant'è che va da sé che è proprio andato via e quindi hanno dovuto poi mettere i volantini cercando appunto anche con una ricompensa di ritrovare questo aspirapolvere. Sul volantino c'è scritto: cerchiamo questo aspirapolvere, è scappato dalla pizzeria martedì sera. Chiaramente chi ha letto il volantino sicuramente avrà pensato fosse uno scherzo, e invece tutto vero, e sono alle prese con la sparizione di questo robottino. È uscito mentre puliva l'entrata della pizzeria e non è più tornato, ed è così appunto che da martedì pomeriggio si seguono le tracce di questo insolito fuggitivo con tanto di volantini diffusi in tutto il paese. Le ricerche sono state estese anche all'esterno, anche perché questi dispositivi hanno poi un'applicazione dove si può vedere insomma dove si trovano. Il problema è che era molto molto distante, ha fatto un sacco di strada. Il povero uomo titolare della pizzeria nonché proprietario di questo robottino è andato lì a vedere appunto dove era segnato sull'app il posto. Niente, hanno controllato sotto le auto, nei tombini, questo non si trova, questo robottino. C'è anche una bella ricompensa: robottino fuggitivo. Well.

Your Gorgeous Baby Bird 1996, e ci sono quelle canzoni esattamente come questa di Baby Bird che, anche se non senti da un sacco di tempo, ti ricordi le parole, ti rendi conto che oramai le conosci così bene che, nonostante appunto l'ascolti molti anni dopo, ricordi perfettamente il testo. Ascoltiamo il nuovo di Jungle.

0: Questa è Radio Selene.
1: 20 e 48 minuti in diretta su Radio Selene, siamo quasi giunti al termine dell'appuntamento di questo lunedì sera insieme, ma ovviamente non può mancare la nostra musica, perciò due dischi di fila, Sei tu di Levante e poi Risky Doll di Bruno Mars.

Risky Doll, Bruno Mars qui su Radio Selene. Bella l'atmosfera creata sicuramente da questo singolo di Bruno Mars, è molto molto bella. E a proposito di belle atmosfere, parliamo invece di un capolavoro italiano. 1983, ho usato la parola capolavoro non a caso. Vacanze romane, Mattia Bazar.

Dal 1983 qui su Radio Selene, Vacanze Romane, Mattia Bazar. Buonasera, sono le 21 in punto.

0: Lighthouse Family con Run, ultimo disco per quest'oggi, amici miei, noi abbiamo finito, ci sentiamo domani ovviamente dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene, un abbraccio da parte mia e un abbraccio da parte di Gigi Savoni, a domani, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto. Il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la Premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche di sicurezza. Si parla almeno di 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset. E la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu, parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. La guerra in Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. Questo è il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky diretto a Evian, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento puntando il dito verso gli USA. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, con i partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. In Italia, per la cronaca, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso sollevato da una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura di Milano va verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linee dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. In chiusura al calcio, il Milan ha scelto Ruben Amorim per il dopo Allegri. Secondo i media portoghesi, il club rossonero e l'allenatore hanno trovato l'intesa per un contratto di 2 anni, con opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati alla conquista di titoli, alla qualificazione in Champions League. Amorim, ex Sporting United, potrebbe essere a Milano domani per mettere la firma sul contratto dopo 20 giorni dall'addio del tecnico livornese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma i

0: Destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Sì.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Era un po' di

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in apertura: aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che è ancora quindicenne. Il 14 maggio 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. A Roma due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz, non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la Premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza. Si parla di almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu, parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. Il calcio in chiusura è un debutto totalmente da dimenticare, quello della Spagna al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica pareggiano incredibilmente 0-0 contro Capoverde, che si regala così una giornata storica ad Atlanta. Gli squali blu bagnano il loro esordio assoluto in una Coppa del Mondo andando subito a punti. Yamal deve attendere fino al 71esimo per fare il suo debutto nella massima competizione per nazionali con le Furie Rosse, che ora dovranno reagire contro Uruguay e Arabia Saudita, prossimi avversari nel gruppo H. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Beach Tour!
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusto.

0: gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolcefiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: più. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1999.
1: È un mondo difficile. È vita intensa.

calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura, la guerra in Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dagli raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli USA. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. La Chiesa ortodossa bolla all'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni, serve fermezza nel sostegno a Kiev, nello sforzo per la pace sarà centrale al G7. Intanto Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran, che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz, non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la Premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza. Si parla di almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha, prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu, parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. A Roma, due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Kant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. In chiusura parliamo di Electrolux, che sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. E quanto si apprende dal tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro inizio pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese. Prese del Made in Italy. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Come on, that's fine. Shake it out, shake it out.

got a mobile.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese 10 anni il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e da lì promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con il padrone di casa Macron parla di Hormuz che sarà completamente aperto venerdì, non c'è bisogno di molto aiuto, aggiunge. Ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregati per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche di sicurezza, almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset. E la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i pass non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e sinistra, attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso, nessun obiettivo raggiunto. Ma lui rilancia: ho salvato Israele, mi ricandido e intendo vincere. E siamo alla guerra in Ucraina. In fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 11 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà il dossier Ucraina, e rivela di avere proposto a Trump un incontro con il presidente russo negli USA. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli Stati Uniti. Il monastero è stato colpito da un patriot scaduto. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la premier Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. L'Unione Europea intanto apre il primo capitolo negoziale per l'adesione dell'Ucraina. La cronaca ci porta a Milano. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio in chiusura, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. La Roca nel secondo tempo è costretto a mandare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Yamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia invece con il Belgio per 1-1, rete di Assur, poi arriva il gol di Lukaku. Stanotte il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ti vuoi rispondere?
3: Eccomi, pronto a rispondere, pronto a, ad essere presenti, a dire per presente in questo pomeriggio. Inizia ufficialmente la nostra settimana. Lo so che è lunedì, è iniziato stamattina, l'orologio lo conosco benissimo anch'io, però noi siamo quelli del pomeriggio che iniziano ufficialmente in questo momento, quindi per noi lo start è in questo momento. Saremo insieme come sempre sino alle 18 per tenervi compagnia, parlare di fatti, cose, parlare tanto di Puglia, ma non solo. Non sono solo, perché in questo cammino, in questo viaggio con me e con voi sino alle 18 c'è il mio grande amico Gigi Savani.
4: L'amicizia sì, però quando la cosa nasce cosa, purtroppo anche l'amicizia può nascere qualcosa.
3: Vedi mai, chi può dirlo? Mai dire mai. Prima di cominciare il nostro appuntamento vi ricordo che il nostro spazio è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: Tra poco naturalmente parliamo di Puglia e in particolare di spiagge e divieti, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima spazio alla musica. Where is my husband?

vado in tempo ad bere un buduro. Qua su Radio Selene, 15-16 minuti in questo momento. Buon pomeriggio ancora da parte di Luca Catalano. Come va? Come state? Weekend, come è andato? Primo mare, primi bagni, prime eccetera eccetera. Primi bagni anche se non si poteva fare. No, perché dico questo? Perché siamo in quel di Bari, dove è stato revocato il divieto di balneazione a Pane Pomodoro dopo i controlli che hanno confermato il ritorno dei parametri nella norma. La notizia però ha fatto discutere, perché durante la giornata di ieri, quindi di domenica, nonostante il divieto fosse ancora in vigore, tantissime persone hanno continuato a fare il bagno come se nulla fosse, e quindi abbiamo visto video, fotografie di gente che, ma chi se ne frega, era là in quel di Pane Pomodoro a farsi il bagno, e il divieto non era ancora stato revocato. Infatti la notizia della revoca è arrivata oggi. Una situazione che non fa altro che riaprire il dibattito sul rapporto tra cittadini e regole. Quando arriva un divieto per motivi di sicurezza o salute pubblica, lo rispettiamo sempre oppure tendiamo a valutarlo da soli? Questa è una domanda classica che purtroppo spesso e volentieri ci troviamo a fare. Io sono uno di quelli che per sicurezza, e soprattutto quando c'è di mezzo la salute, evito. Cioè, io non l'avrei mai fatto neanche proprio a 72 gradi. Però io sono così, poi ognuno

Andrea ci scrive: scusa, se rispettassimo le regole non saremmo italiani. Risatona, giustamente. Popolo di furbacchioni, sono d'accordo. O ieri qualcuno già sapeva della revoca e dice: vabbè, tranquilli, facciamoci tutti il bagno, tanto tra poco arriva la revoca al divieto di balneazione, quindi andiamo tranquilli, tanto sta per arrivare. Oppure qualcuno ha fatto un'analisi in privato dell'acqua la mattina molto presto, ha visto che era tutto a posto, ha detto: ok ragazzi, ho controllato io, tutti in acqua. Può essere anche questo. Periodo estivo che non è solo mare per tanti genitori con figli a carico piccolini, arrivano anche i campi estivi, e ormai sono tantissime le proposte in tutta la Puglia, in tutti i paesi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi: tra sport, danza, laboratori creativi, giochi all'aperto, attività educative, insomma c'è di tutto per i nostri bambini. I costi medi vanno dai 35 ai 50 euro a settimana, con delle formule pensate anche per aiutare le famiglie, i genitori, appunto durante i mesi estivi, che poi si parte da quella cifra, ma se mangia c'è un supplemento, se rimane il pomeriggio c'è il supplemento, e si arriva supplemento è una cifra importante.

Che bella Iarabe De Palo, mi piace come sei qua su Radio Selene. Abbiamo parlato dei campi estivi dei ragazzi e c'era un messaggio molto... Ah, quello di questo qui, Maria da Monopoli, che dice: io passavo 3 mesi dai nonni in campagna e il ricordo più bello che ho del mio campo estivo, tra virgolette naturalmente campo estivo, beh, anch'io faccio parte, mi hai veramente rievocato un bel ricordo, perché anche il mio di campo estivo, se così si vuole chiamare, era assolutamente dai nonni. Era, va detto, l'unico campo dove invece di fare attività ero seduto a mangiare, però era davvero un piacere. Per ogni campo estivo prendevo 4-5 kg, invece adesso i ragazzi fanno 1000 attività, io mi limitavo a non muovermi. Altro che ti muovi, come dice Diodato.

Morandi e questa canzone qua, Bella Signora, il 1990, mi ricordo che già a 5-6 anni la canticchiavo con gioia, mi piaceva tanto, era orecchiabile, era molto carina, non è cambiato nulla. Ma adesso c'è una novità, 2026, la nuova di Samurai J, ho fatto la rima, si chiama Flamenco Paranoia.

0: Amici di Radio Selene, ho una domanda per voi. Vi piacciono le novità? Quelle buone, buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nella versione integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato in materiale 100% riciclabile, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Caffè, urge il caffè mai come oggi, non lo so, sarà lunedì, sarà il caldo, sarà il sole, non lo so. Fatto sta che urge un bel caffè, noi caffè, voi la musica, che arriva subito con Material Lover.

Animali notturni, Malika su Radio Selene, ma adesso siamo nel 1987, anno che vogliamo rivivere con un super brano di Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You.

0: Radio Seleni.
1: Tra poco parliamo, parliamo di vacanze e fino qua tutto bene, ma allo stesso tempo parliamo anche di lavoro. Lavoro e vacanze insieme? Sì, ne parliamo tra poco. Prima ricordi.

Drake, Hold On su Radio Selene, 16:14 minuti del nostro lunedì pomeriggio, e parliamo di vacanze, perché magari per noi sono ancora un miraggio, però c'è chi in questo mese magari riesce a farsi già la prima settimana di vacanza, poi ne fa un'altra ad agosto. Chi può dirlo? Ognuno sa un po'. Ah, vero, no? Oggi ho parlato con un ragazzo che in effetti ha fatto già la sua vacanza la scorsa settimana addirittura. Parliamo di questo perché secondo una ricerca 9 italiani su 10 controllano almeno una volta al giorno email, messaggi o comunicazioni di lavoro anche quando sono in vacanza. In pratica siamo in spiaggia, in montagna o all'estero, ma con la testa ancora in ufficio. E gli esperti spiegano giustamente che basta una semplice notifica per riaccendere e ricatapultarci nei pensieri legati al lavoro, quindi alle scadenze, alle responsabilità. E qual è il risultato di tutto questo? Che quello che dovrebbe essere un momento di relax, di vacanza, rischia di diventare una pausa solo apparente, signori miei. E tra l'altro il dato è preoccupante, perché non è che parliamo di un italiano su 5, 2 su 5, no, qua parliamo di 9 italiani su 10, non dico tutti ma quasi tutti. Quindi tra poco continuiamo a parlare di questo, anche perché ho una domanda per voi, e questa è proprio una cattiva

i messaggi o le comunicazioni di lavoro. Infatti lo facciamo quasi tutti, possiamo dire tutti, 9 italiani su 10 sono veramente tutti. Forse chi non lo fa è perché non porta volutamente il cellulare al mare, che potrebbe essere una soluzione se vogliamo. Ma a tal proposito arriva puntuale e precisa una domanda per gli ascoltatori di Radio Selene. Ma voi, quando siete in vacanza, riuscite davvero a staccare oppure controllate comunque mail e messaggi di lavoro? Cari miei, e quindi non si riesce mai a staccare? Fatecelo sapere scrivendo un messaggio oppure mandandoci un sempre messaggio, ma questa volta vocale, al nostro numero di WhatsApp, che sono pronto a ripetermi volentieri: 347 7272 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Answer Me su Radio Selene. Invece io una domanda ve l'ho fatta, e come: quando siete in vacanza riuscite davvero a staccare, oppure controllate comunque mail e messaggi di lavoro? Un po' di messaggi dei nostri ascoltatori, eccoli qua. Eccoli qua. Antonio da Bari dice: io controllo le mail anche sotto l'ombrellone, dico sempre che ci metto un minuto, poi passa mezz'ora. Allora, posso capire, perché anche ora, che sotto l'ombrellone ci si possa annoiare, ma non toccate il telefono, ve lo dovete, comprate tutte le riviste di questo mondo, ok? Fate mille parole crociate, fate tutto quello che volete, ma non toccate il telefono. Poi Maria da Monopoli dice: quando sono in ferie sparisco completamente, se il mondo può aspettare, aspetta. E poi Giuseppe da Taranto dice: faccio l'artigiano, quindi il telefono è sempre acceso, le ferie vere non esistono. Ahi, malissimo. E poi ancora Angela da Lecce: non controllo la mail di lavoro, ma i gruppi WhatsApp sono pure peggio. Ahia, niente, silenziate tutto per quella settimana, per quei giorni. Se volete ancora continuare a scriverci, fatelo 347 7272 274.

lunedì, primo appuntamento della settimana per quanto ci riguarda, con Luca Catalano sino alle 18. Adesso una novità, novità estiva, Maria Antonietta con Colombre, che dopo Sanremo tirano fuori un nuovo lavoro, si chiama Senza Vestiti. Con gli occhi.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, io torno domani sempre a partire dalle ore 15. Prima di salutarvi vi ricordo che il nostro appuntamento è stato in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.